neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.